questo americano lo fa, ma tu sei andato a Napa, ma lo... ed hai messo cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il jeans largo, il cavallo sciso, tutta qua la rutola, ma che cazzo è quando mi parlo?